0: svaki dan s drugim.
1: Evangelio sarà nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Lascia che la tua verità cada come pioggia, dillo una volta, poi dillo di nuovo.
1: Sono tua ragazza e tu sei mia, proprio qui in questo momento perfetto.